Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni.